0: chik anarale
1: chen gergen pachen larale
0: nang lhari thanchen anarale
1: chokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki chin che cha